di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, intorno ai ragazzi, le tengo fanciulle, con la parrucca, presso la panna, con la sanguigna, presso il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presso la barba, presso il biglietto, sì. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.